Dos full minute ti ali ti bla su mal tasi la stofil ne ile solo o yo la ilo a filo su bleono. Rota to yita to proclam or to fari uliu. Ta to fa so ai fo i le fati do in or ta mafa wata o ne or fa ai val valu. Tolu ia fidengalo ia waiai, fidengalo wamua o le mandioka, fidengalo lona lua o le talo, fidengalo lona tolu o le ufi. Ia eta umalawa fai eivarbalu, ia letu salawa

I me tatu rumi ora over sera o o o rima tatu justify mai lau fisidi ya pe mai fuisa muta upu te mna uta fatara noa li tatu proclama I ai tatu nama tatu turu tatu tara noa I tu lei tu fa popo ai le o tu to ese I a ngā fu I le mai mo tu e lua I a fa tete fu I so ta o sua fa o nei tamari I o le tatu

0: Ma sì, sì.
1: Sarò mai in telefono.
2: O lei giù là, o le fa. O mi inutile te hai, l'uo si fu un malvallo. A fa o popo, tolu si fu un malluo. Tolu l'uo mi inutile te hai tale lima. O lei. O le lei.
3: La maraia.
2: Sai.
3: La maraia. La maraia.

punya lava mai le punya lava ba pisina e luas fa fu mai jata tu ole u to luas ma luvi dute ona ta le ole itula e lua ole ta ha ole les freli les tolu u lai lua fe luas breono fa fta itele ma fta mai e lo to ma fo yon fa mto dia le ta tu fa sa longa i ni ta ha o fa fta itele lava lo tu sa ta u ia ma si fu fa no ina o tu bauta ya farfinga lu ngai fa fongai il ni yala le ore PMN sa mo di motor tasi FM tasi o fa tasi malua jema